fa una cosa così. North 87. Lincoln Adam George 178.0. Lincoln Adam George 1780.